0: 啊，阿洪周围揾你啊。
1: 系咩？
2: 老公，你翻嚟啦，买咗咩餸啊？
1: 冇买。
2: 点冇买啫？你唔记得田鸡喺我哋度食饭嘅咩？
1: 你咪去买咯。
2: 唔买你又唔早啲出声。
1: 唔买咁你同佢喺出边食啦。我有咩声出啫？
2: 你咁讲系咩意思啊？喂，系咪唔舒服啊？
1: 系啦系啦系啦系啦，我唔舒服啊。
2: 咁系咪有病啫？点样唔舒服啊？有冇发烧啊？睇过？
1: 你唔好问咁多好唔好啫？总之我唔食啦，系。
2: 咁我去问田鸡睇下佢食唔食咧。